0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

the other people.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
3: Siamo qui al forum sul turismo in Liguria, dove si è svolta anche la premiazione del premio Edoardo Garrone, assegnato al miglior progetto presentato dai partecipanti al corso di perfezionamento post laurea sul turismo culturale per lo sviluppo dei territori. Allora, siamo qui con la vincitrice del premio, ecco, si vuole presentare brevemente?
4: Sì, io mi chiamo Rusadelli Silvia e sono una bibliotecaria e mi sono laureata in Scienze dei Beni Culturali lo scorso luglio presso l'Università di Como. Ho deciso di partecipare a questo corso di formazione post laurea perché ho trovato un progetto molto interessante. Ho trovato questa borsa di studio molto diversa da quello che normalmente offre il mercato delle specializzazioni post laurea, perché era un corso molto pratico in cui l'idea fondamentale era dare delle indicazioni su un concetto di impresa, come avviare un'attività di impresa proprio dal lato concreto. Ho trovato questo corso veramente ricco come spunti e di alta qualità sotto il profilo dei professori. Quindi niente, ho vinto la borsa di studio e siamo venuti qui per 5 settimane. Abbiamo soggiornato presso Santa Margherita Ligure e quindi abbiamo conosciuto anche una realtà molto diversa da quello che è la solita realtà. Il progetto con cui...
3: Ecco, sì, ci vuole illustrare un attimo brevemente il suo progetto?
4: Il progetto che ho presentato e che ha vinto il premio è l'apertura di una società, la società Villago, che si occuperà di creare itinerari turistico-culturali nelle ville storiche che caratterizzano il territorio del Lago di Como e della Brianza. Il nostro territorio è particolarmente ricco di ville storiche proprio grazie a quello che è stato il momento d'oro del periodo di Lago di Como nell'Ottocento con la grande borghesia e la nobiltà. Quindi l'idea è quella di creare degli itinerari che si concentrino proprio sulla vista delle ville storiche, sull'apertura delle ville e sugli spazi che caratterizzavano la vita e i fasti di un tempo. Stiamo collaborando con la Camera di Commercio di Como per la creazione di itinerari che siano proprio aperti a tutti, quindi dotazioni di brochure sia per turisti italiani che per turisti stranieri che possano venire nel nostro territorio e scoprire le meraviglie che ci sono.
3: Perfetto, la ringrazio molto.
4: Grazie a voi.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui sul filo del paradosso il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
1: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Thank you very much. I appreciate that.
1: Colazione in jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del Liceo Classico Alessandro Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
5: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
4: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
6: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
7: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della curva nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della curva sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi riguardo alla vendita delle magliette Ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
4: Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolik, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolik, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolik. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolik si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolik un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
8: Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con

0: Yo, radio jeans e mamma il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
2: Il mondo canta storie che parlano d'orrore. Noi non lo ascolteremo.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.

mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio,

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
3: Ciao a tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Anna, Asia e Fabiana, la nostra new entry, che da oggi farà parte del nostro staff a pieno titolo. Ciao Anna, benvenuta Fabiana.
4: Ciao Asia.
3: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a Halloween. Si parlerà di tradizioni, feste e costumi. Possiamo quindi dare inizio alle danze.
5: Su noi che stanotte balliamo, volti alla...

0: Era Gabri Ponte con la danza delle streghe qui a Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di Halloween.
1: Canzone adattissima al tema della giornata. Che ne pensi, Fabiana?
2: Certo, la danza delle streghe, singolo di Gabri Ponte, è uscito nel settembre del 2003. Una delle canzoni più trasmesse in radio in quel periodo.
1: Gabri Ponte, disc jockey, conduttore radiofonico, produttore discografico italiano e membro degli FL 65.
0: Certo, certo, ma ritorniamo all'argomento della giornata, Halloween. Andiamo alla ricerca delle origini di questa festa.
1: Pare che la parola Halloween abbia origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, il primo novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Presso i popoli antichi la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre e la sera precedente al 1 novembre ed era chiamata All Hallows Eve, abbreviato poi in Hallows Even, poi ancora in Halloween In e infine Halloween.
2: La celebrazione di Halloween ha però origini pagane molto più antiche, legate alla civiltà celtica. Gli antichi Celti abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia e festeggiavano l'inizio del nuovo anno il 1 novembre.
0: Era il giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione del buio e del freddo.
1: La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era il momento più solenne di tutto l'anno e rappresentava, per i Celti, la più importante celebrazione del loro calendario. Era chiamata la notte di Samhain.
2: Tutte le leggende più importanti legate ai cicli epici, antiche saghe, grandi battaglie, re e eroi, si svolgevano nella notte di Samhain. Molte di queste leggende riguardavano la fertilità della terra e il dio delle tenebre, appunto Samhain.
0: I Celti vivevano di agricoltura e pastorizia e la ricorrenza che segnava la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno era molto importante, perché la vita cambiava radicalmente.
1: Le greggi venivano riportate giù dai pascoli estivi. Le persone si chiudevano nelle loro case per trascorrere al caldo le lunghe freddi notti invernali e passavano il tempo a raccontare storie e a fare lavori di piccolo artigianato.
2: I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain, il signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e pensavano che tutte le persone morte l'anno precedente tornassero sulla terra la notte in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo.
0: Così nei villaggi veniva spento ogni focolare per evitare che arrivassero gli spiriti maligni. Poi i sacerdoti e i druidi spegnevano il fuoco sacro sull'altare e riaccendevano il nuovo fuoco il mattino seguente. Si incontravano sulla cima di una collina in foresta di querce e ballavano e cantavano. Indossavano maschere grottesche e illuminavano la notte con lanterne ricavate da cipolle intagliate.
1: Il nuovo fuoco riacceso corrispondeva all'arrivo del nuovo anno, il fuoco spento all'anno vecchio che si allontanava. E tutto torna. Invece mi chiedo perché tu abbia parlato di lanterne ricavate da cipolle intagliate. Nei miei ricordi di Halloween non collego alla lanterna una cipolla.
2: Sì, beh, anch'io quando penso ad Halloween non ho davanti a me l'immagine di una lanterna cipolla, bensì quella di una lanterna zucca.
0: È vero, il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa e deriva da una leggenda irlandese che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo.
1: Ah sì, ci sono, mi ricordo la storia. Un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vende l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontra nella notte di Halloween e gli offre da bere. Il diavolo accetta a condizione che Jack paghi. Sai come va a finire la storia, Fabiana?
2: Sì, me la ricordo. Jack imbroglia il diavolo e poi fa un accordo che non mantiene. Quando Jack muore, il diavolo si vendica di lui e gli impedisce di entrare nel regno dei morti. Jack è costretto a vagare per l'eternità e per illuminare la notte utilizza un tizzone ardente che arriva dall'inferno, messo dentro una rapa scavata.
0: Ecco perché nel giorno dei morti gli irlandesi cominciano a scavare rape, barbabietole e patate e a inserire dentro una candela accesa per tenere lontano gli spiriti maligni. Poi si cominciano a usare le zucche perché erano molto più grandi e più facili da scavare e intagliare.
2: Invece la frase dolcetto scherzetto che i bambini dicono quando nella notte di Halloween vanno in visita nelle case dei vicini e dei parenti, da che cosa ha origine?
1: Trick or treat, dolcetto scherzetto, significa anche sacrificio o maledizione. Sì, perché la parola scherzetto è la traduzione dell'inglese trick, una specie di minaccia di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato nessun dolcetto, appunto nessun treat.
0: Comunque le feste di Halloween con i bambini travestiti che vanno a bussare alle porte ci portano negli Stati Uniti. Abbiamo visto tante volte queste scene nei film.
2: Ormai però Halloween si festeggia in tutta Europa e anche in Italia, non senza polemiche, da parte di coloro che la considerano una festa per scimmiottare gli americani e di chi pensa che sia solo un'occasione per atti di vandalismo.
0: Beh, capisco cosa intendi dire. Protetto da una maschera, uno si rende irriconoscibile, fa quello che gli pare e magari resta impunito. No, non voglio pensare a questo. Halloween deve essere solo un divertimento. Ma ora basta parlare, festeggiamo

0: Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato alla notte di Halloween. Era Marilyn Manson con This is Halloween.
1: Canzone a tema, parla proprio di Halloween e Marilyn Manson è inquietante come sempre.
2: Ma ora, dopo aver ascoltato Marilyn Manson, dopo aver parlato di tradizioni e leggende legate ad Halloween, è il momento di raccontarvi cosa succede quando si avvicina la notte del 31 ottobre.
0: Siamo andate a curiosare tra gli scaffali dei negozi che vendono articoli per Halloween. Abbiamo spiato i preparativi di conoscenti e parenti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Pare che, come negli ultimi anni, anche nel 2012 i più gettonati siano i costumi da streghe, lupi e licantropi.
2: Vanno molto anche costumi da fantasma o da principesse molto sexy.
0: Si adattano abiti classici trasformati con un tocco di follia, come da tradizione americana.
1: Sì, nei tempi di crisi ci si adatta spesso con quello che si trova nei cassetti, il fai da te insomma. Magari ci si fa prestare il vestito dell'anno precedente da un'amica e lo si rielabora con un po' di fantasia, utilizzando per esempio accessori che si hanno in casa o che con un po' di manualità si possono costruire per l'occasione.
2: Per esempio, chi sceglie di travestirsi da strega usa un suo abito lungo e aggiunge un cappello e un po' di cerone.
0: Ecco, è vero, ci si sbizzarrisce con il trucco.
1: Si può decidere di non spendere praticamente nulla utilizzando vestiti e trucco che si hanno in casa, andando a prestito e contraccambiando.
2: Chi vuole e chi può spendere, ma in effetti i tempi sono duri, se la può cavare, si fa per dire, con una settantina di euro.
0: Dalla nostra indagine infatti risulta che i prezzi dei vestiti variano dai 35 ai 55 euro, il cerone 8 euro e i denti finti 5 euro.
1: Ma noi siamo per il risparmio e per la fantasia.
2: È più divertente creare e molto più conveniente riciclare con un tocco di pazzia.
0: Noi ci stiamo già preparando per la festa, siamo letteralmente sommerse da tutto ciò che abbiamo raccattato in giro. Chiedendo a parenti e amici, beh, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, siamo in piena fase creativa e ci sentiamo molto

0: 8 stiliste per un giorno.
1: E non è tutto.
2: Perché la festa sia veramente festa, eccovi la ricetta di un dolce per Halloween.
0: Un dolce naturalmente a tema, le ragnatele di Halloween.
1: Allora, tutti pronti con carta e penna? Bene, cominciamo. Ingredienti: 130 g di farina, 2 uova, 50 ml di latte, 100 g di zucchero, 50 g di olio, mezza fialetta di aroma di vaniglia e 20 g di zucchero a velo o cacao.
2: Per prima cosa, preparare un composto di uova, zucchero, olio e farina setacciata. Mescolare per evitare che si formino grumi e per ultimo versare l'aroma di vaniglia.
0: Mettere tutto il composto in una tasca da pasticcere o in una siringa per il dolce e scaldare il forno a 180 gradi.
1: Premere la pastella fino a formare 4 linee rette che si intersecano al centro. Poi collegare ogni linea retta con un'altra pastella, dandole una forma un po' piegata, in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
0: Infornare e cuocere i biscotti fino a farli dorare per 6-7 minuti circa. Sfornarli, lasciarli raffreddare e spolverarli con zucchero a velo o cacao, pronti per essere serviti.
2: Dolce a tema, successo assicurato, scenografia e buona cucina. E ora al lavoro, dobbiamo essere pronte per la grande festa.
1: 3,

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, the world around 20s.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Passare la pioggia, la tristezza passerà la mattina, e l'anello resterà sulla spiaggia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Nel labirinto oscuro della criminalità, un'anima pura è stata accidentalmente trascinata nell'abisso della violenza camorrista. Un ego tragico di vite spezzate.

0: Salve, ci presentiamo. Siamo due ragazzi dell'ID Lugarelli, Antonio Garetti, nonché conduttore di questo podcast, ed Emanuele De Pasquale, nonché redattore e regista del podcast. Oggi parleremo della storia di Gianni Cesarano, giovane vittima della camorra a Napoli nel 2015. Quest'oggi ci concentreremo sulla recente conferma dell'ergastolo per il responsabile, Gianluca Annunziata. Inoltre, assieme, esploreremo brevemente l'impatto sociale e culturale di questo tragico evento. Gianni Cesarano, un giovane di appena 17 anni, è diventato involontariamente simbolo di una tragedia che ha scosso le fondamenta della società napoletana il 6 settembre del 2015. La sua vita è stata brutalmente interrotta durante un raid camorristico in piazza San Vincenzo alla Sanità, un evento che ha svelato l'oscura realtà della criminalità organizzata nella città. Il colpevole di questo omicidio, Gianluca Annunziata, è stato confermato colpevole e condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel recente 28 gennaio 2022. La sentenza ha escluso l'aggravante della premeditazione, ma ha comunque confermato la gravità dell'atto e ha ordinato ad Annunziata di pagare 3.868 euro come spese di giudizio. L'impatto sociale di questa tragedia è profondo e doloroso. Gianni Cesarano rappresenta la vittima innocente di una guerra tra clan, una guerra che spesso coinvolge individui che non hanno alcun coinvolgimento diretto con la criminalità organizzata. La sua morte mette in luce la vulnerabilità dei giovani di fronte a eventi fuori dal loro controllo e sottolinea la necessità di proteggere la comunità da queste violenze inimmaginabili. Culturalmente, l'assassinio di Jenny solleva domande difficili sulla natura della camorra e sulla sua radicata presenza nella vita quotidiana. La criminalità organizzata ha, nel corso degli anni, influenzato in modo significativo la cultura e la società a Napoli, determinando dinamiche complesse e spesso insidiose. La lotta per la legalità e la giustizia diventa un elemento cruciale per rompere il ciclo di violenza e corruzione che ha causato la morte di Jenny. Personalmente è impossibile non essere colpiti dal dolore e dalla tragedia di Gianni Cesarano. La sua morte ci richiama a riflettere sulle sfide che la comunità affrontano a causa della criminalità organizzata. È un richiamo urgente all'azione affinché si possano adottare misure significative per porre fine a queste tragedie e per garantire un futuro sicuro e giusto per la generazione futura. La storia di Jenny è una testimonianza crudele dell'urgenza di combattere la criminalità in tutte le sue forme, affinché nessun altro giovane debba mai perdere la vita in circostanze così ingiuste e insensate. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Arrivederci da Antonio Garetti ed Emanuele De Pasquale.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
3: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
2: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mercoledì 19 luglio 2023, oggi un orario un po' inconsueto per noi, ma buongiorno e bentrovati su Zai Time speciale La Giusta Frequenza. Perché in questo orario così particolare? Beh, oggi è una giornata particolarmente importante, è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi ricordiamo l'importanza della lotta alla mafia, ricordiamo naturalmente il giudice Paolo Borsellino e per farlo abbiamo progettato una lunga maratona radiofonica. Vi terremo compagnia fino alle ore 18, ma soprattutto da adesso fino a mezzogiorno e mezza ci trovate al CAG Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma. Io però prima di spiegarvi un po' tutto, perché insomma c'è da spiegare qualcosina, do il buon pomeriggio, buongiorno,
1: iniziamo, è l'abitudine
0: così, sì, Zaytime è buon pomeriggio, ma il buongiorno alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
1: Buongiorno a te Chiara, buongiorno ovviamente anche al nostro Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia, che non è una cabina adesso ma è questa tavolata dove siamo presenti e siamo circondati da tantissime bambine, bambini, ragazze e ragazzi, tutti ovviamente qui presenti per l'inaugurazione della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e io sono in compagnia tua Chiara Di Paola come sempre.
0: Potete venirci a trovare fino alle 12.30, ma anche ascoltarci in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio fino alle 18. La Fondazione Media Literacy, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus, ha allestito una mostra multimediale incentrata sul racconto di Via D'Amelio da parte della stampa. Abbiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo le foto, i radiogiornali d'epoca, stralci di film, serie TV che consentono a chi ci viene a trovare di immergersi nel racconto che diversi media ne hanno fatto dal 1992 ad oggi. Dopo di noi la maratona radiofonica prosegue con i podcast realizzati da studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, la trasmissione di Racno in diretta da Torino, Rap e Mafia, la raccolta di materiale d'archivio a cura di Luca Lovisetto che ci consentirà un viaggio immersivo del 19 luglio 1992. Dalle 15.30 podcast degli studenti del Liceo Morelli di Vibo Valentia, quelli di Poggio Mirteto, a seguire nuovamente le voci della secondaria di primo grado di San Costantino Calabro sul tema del riciclaggio e poi i contributi di Ezio Abate, Angela Corica, Giampiero Cioffredi, Leonardo Durante, Dalila Colzolino, insomma un programma davvero ricchissimo, Francesca.
1: Assolutamente, le voci ovviamente di chi racconta come è stata comunicata negli anni la mafia e la lotta alla mafia, e quindi è un'occasione per vedere in maniera multimediale, quindi tramite la radio, tramite i podcast e, come è appena ricordato, tramite questi splendidi monitor che appunto presenteranno in continuazione quelli che erano i giornali del 19 luglio del 1992, quindi come è stata riportata la notizia all'inizio, anche il telegiornale, quindi si potrà anche ascoltare alcuni contributi audio e ovviamente rivivere quindi quelli che sono stati quei momenti e riflettere anche insieme su come in questi quasi 30 anni sia cambiata ovviamente la lotta alla mafia, il contributo essenziale, prezioso che hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e soprattutto la voce dei ragazzi che, come sempre, per chi ci conosce, per chi ascolta Zai Time e il nostro network di Zainet, sa che noi poniamo sempre al centro i loro vissuti, le loro emozioni, le loro sensazioni. Già nel fuori onda, questo possiamo raccontarlo, siamo qui circondati, come dicevamo, da vari ragazze e ragazzi, e alcuni commenti che sono stati fatti è: ah, che immagini vecchie, e effettivamente per loro che sono nativi degli anni 2000, del 2010, è comunque qualcosa che appartiene molto al passato, e li ascolteremo anche i ragazzi nel corso di questa puntata.
0: Permettimi di ringraziare prima però Andrea Gattini, senza il quale veramente non sarebbe stato possibile tutto ciò, per la realizzazione della mostra multimediale, ovviamente anche Francesco Tota che ha monitorato tutto da Torino. E allora, abbiamo parlato di ragazze e noi li andiamo a salutare e a presentare. Buon pomeriggio innanzitutto a un'altra delle nostre salvezze, Francesca, il nostro Marcolino. Ciao Marco, ben trovato.
2: Grazie.
0: Aspetta, vediamo, che non ti sentiamo. Riproviamo. Ecco, riprova.
2: Grazie.
0: Oh, è molto forte e chiaro. Buon pomeriggio anche a Sofia dall'altra parte del tavolo. Ciao Sofia, ben trovata. E al nostro Sharan, iniziamo con voi tre. Sharan, dovete sapere, ha una dote incredibile. Sa esattamente tutte le capitali del mondo, vero Sharan?
3: Forza Roma sempre.
0: Forza Roma sempre, questo sì, ci sta sempre bene. Sharan, vieni qua, diamo dimostrazione, scusa, della tua dote nel sapere le capitali. Sparane una difficilissima, Francesca, una nazione di cui non si può sapere che nella capitale.
1: Azerbaijan.
3: Baku.
0: Poi?
1: Sudan.
3: Khartoum.
0: Vietnam.
3: Hanoi.
1: Vabbè, andiamo anche sul più facile. Canada.
3: Ottawa.
1: In Europa, Ungheria.
2: Budapest.
1: Finlandia.
0: La sapevi anche per motivi romanisti, vero?
1: Esatto.
0: Albania.
2: Tirana.
0: Nagorno-Karabakh.
1: Questo era il tranello, capito? E Nuova Zelanda.
2: Wellington.
0: Va bene, secondo me abbiamo dato un'ottima dimostrazione. Esatto. Bravo Sharon.
1: Bravissimo.
0: E allora, invece la dote del nostro Marco, abbiamo saputo, è quella di costruttore, tutto fare, quasi ingegnere, perché senza di lui, insomma, questa mostra non è che sarebbe stata così facile da montare, da allestire, da sistemare. Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato lunedì.
3: Innanzitutto, se non ce l'avate voi, io.
0: Ecco, vabbè, uno
1: niente,
0: scambio di complimenti e di
1: musica. Di violini, sì. Qui proprio, che vanno.
3: Il merito è...
0: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontaci, perché questa mostra com'è costituita?
3: È costituita da... è un evento radiofonico.
0: Sì, quindi abbiamo montato
3: dei monitor, dei schermi. E quindi
0: c'è stata tutta la fase di montaggio, dove adesso sono proiettati, come dicevamo, questo materiale d'archivio sul 19 luglio. Sì. Poi c'è naturalmente anche la parte televisiva, quindi con un proiettore che ci rimanda invece ai film, alle serie TV, e un angolo radio, anche su quello tu hai messo mano, sì. Ci hai aiutato a costituirlo. Tu sei bravissimo, veramente.
3: Grazie.
0: Come ci dirigevi i lavori? Cosa ci dicevi?
1: Di la verità.
0: Di la verità, perché insomma non è che sei stato tenerissimo nei nostri confronti, eh?
3: E niente, vi dirigevo
0: sulla chiave inglese,
3: sulla chiave
0: mamma
3: inglese,
0: mia, non sapete manco come si usa la chiave inglese.
1: Poi siete un po' lente, tra l'altro, sì. Video che si può andare a rivedere nelle nostre storie di Zainet Magazine, eravamo effettivamente un po' lentine,
3: abbastanza.
1: Beh, però il caldo non ha aiutato,
3: no.
1: Dai. Però alla fine cosa abbiamo realizzato? Una bellissima aula multimediale.
3: Sì.
1: Marco bravissimo, perché Andrea era la mente, lui il braccio coordinatore, quindi ha dettato i tempi e in giro di un'ora abbiamo montato.
3: Finito tutto, abbiamo montato 4 monitor,
1: sì.
3: L'angolo radio.
1: Bravissimo, l'angolo anche audio.
3: Audio, sì.
1: E appunto hai scoperto anche tutti questi microfoni,
3: sì.
1: Cavi. Siamo stati operativi.
0: La nostra Sofia ci ha aiutato invece con la scritta della giusta frequenza, insomma si è entrate qui, la lavagna vi accoglie con la sua scritta. Sofi, noi siamo all'interno di un centro giovani, no? Un CAG che tiene aperta la scuola anche d'estate. Ci racconti un pochino che cosa fate qui la mattina quando venite d'estate? Ieri so che siete andati in piscina, c'eri anche tu?
4: Sì, siamo andati in piscina, facciamo tante gite, cioè zoomarine, piscina, mare, tante gite che belle.
0: Bello, oh, ci piace. Invece quando venite qui a scuola, quali sono le attività che ti piace di più fare?
4: Stare in compagnia.
0: Giusto, assolutamente.
4: Sì.
0: Va bene, allora grazie ai nostri ragazzi. Ricordiamo, Francesca, anche il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, che è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime delle mafie e nella ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, a partire da radiogiornali d'epoca, testimonianze, archivi storici, fonti dirette. Si sta sviluppando un canale radiofonico dedicato alla messa in onda di approfondimenti sulle stragi di mafia con il contributo delle produzioni studentesche, appunto La Giusta Frequenza. Insomma, sono 30 le scuole che si possono coinvolgere, i posti si stanno esaurendo, quindi insomma ancora c'è tempo per qualcuno per aderire gratuitamente con la scuola per questo laboratorio che si prolungherà per tutto il prossimo anno scolastico, radio e antimafia.
1: Assolutamente, aggiungo anche un altro elemento, è un laboratorio, un progetto nazionale, infatti ricordiamo che nelle 30 scuole sono 30 scuole che coprono ben 6 regioni italiane, quindi ovviamente non è un progetto dedicato solo alle scuole di Roma, lo dico perché in questo momento noi siamo in diretta nazionale, quindi ci stanno ascoltando ovviamente da ogni città italiana. Ricordiamo appunto che le produzioni radiofoniche dei giovani, oltre a essere messe in onda sulla frequenza della fondazione e sul network adesso collegato, saranno presentate e premiate poi nel corso di un altro evento che faremo ovviamente in questo caso nell'anniversario della morte di Falcone, quindi il prossimo 23 maggio 2024, in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Quindi un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli su un tema che molti probabilmente non conoscono e non hanno vissuto direttamente, anche per una questione proprio anagrafica di età, riflettendo quindi sul tema della legalità e realizzando produzioni informative. Le studentesse, ricordiamolo, e gli studenti avranno anche l'opportunità di intervistare dei testimoni chiavi, membri della società civile, amministratori locali sulle buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata e ogni tipo di sopraffazione. Ricordiamo quindi che la radio permetterà loro non solo di esprimere le loro opinioni, ma anche di conoscere direttamente personaggi politici, amministratori, giornalisti, comunicatori che ovviamente si sono impegnati nella lotta alla mafia e portare avanti ovviamente il presidio fondamentale, lo sottolineiamo, della legalità. E proprio oggi infatti inizieremo anche con le prime voci, Chiara, che andremo ad ascoltare. Come ricordavi prima, intervisteremo anche oggi una regista e scrittrice siciliana, quindi che ha vissuto ovviamente anche sulla sua pelle quello che è stato l'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Parleremo di un romanzo, parleremo ovviamente del suo docufilm dedicato proprio a Paolo Borsellino. Faccio un attimo una domanda alla nostra Sofia. Sofia, a te piacciono i film? Li guardi spesso?
2: Sì, sì, guardo.
1: Ok, quindi che ne pensi? Magari un film che parla di Borsellino. Allora, sinceramente, tu conoscevi la storia di Borsellino prima di oggi?
2: No.
1: Bene, quindi da una parte effettivamente il film potrebbe aiutarti, no, a raccontare e descrivere brevemente quello che è stata la sua vita. Chiedo anche a Marco, ovviamente per par condicio, quindi un maschietto e una femminuccia, tu che rapporto hai con i film? Tendi a vederli spesso? Ti piacciono?
5: Sì, mi piacciono, li vedo spesso, però...
1: Non hai mai visto film dedicati alla mafia, anche serie TV,
5: sì,
1: in televisione, con nonna?
5: No, con nonna no, però non ne sapevo praticamente niente di Borsellino.
1: Vedi, quindi questa è oggi l'occasione buona per conoscere, iniziare a conoscere, che ovviamente ci sarebbe tantissimo da raccontare e da ovviamente condividere, però oggi ovviamente è il primo momento per iniziare. E benissimo, allora quindi questo era ovviamente il nostro primo talk dedicato alla presentazione della giornata. Ripetiamo ovviamente che ci troviamo presso questo centro di aggregazione giovanile gestito da Arci Solidarietà, che ringraziamo. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, ringraziamo ovviamente anche la scuola, e ci troviamo al Corviale, che è una zona di Roma. Per ora è tutto, quindi ci prendiamo la prima pausa musicale della giornata, ovviamente voi restate sulla giusta frequenza.
6: My dreams are bursting at the seams.
0: Zeit time. E torniamo in diretta 19 luglio, oggi speciale Zai Time, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui, ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
0: E andiamo subito a dare il buongiorno e il bentrovata alla regista e scrittrice siciliana Deborah Scalzo. Ciao Deborah, bentrovata.
7: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto Deborah, io devo ringraziarti di cuore perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo, parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo V, Olive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi. Siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice?
7: Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine. Poi tu sai che io ho una devozione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tanto appunto la tematica della legalità delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativa stato mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino ad arrivare a raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vide ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
1: Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo scrittrice e cosa la Deborah Scalzo regista, quindi dividendo un po', ti chiedo di fare una divisione di personalità in questo momento e farci sapere il perché, cosa può portare un libro, cosa può portare in questo caso un docufilm.
7: Beh, allora la scelta di trattare la legalità è da quando sono piccolina, perché mio nonno Lorenzo faceva parte delle scorte, ha lavorato proprio nelle scorte della Polizia di Stato, quindi io sono cresciuta con vari aneddoti da lui raccontati e con la passione per tutto ciò che è forze dell'ordine, legalità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con il docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è un qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri, nella scrittura che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche vissute, reali, ma a differenza di uno sceneggiato dove devi dare comunque vita a personaggi, è un qualcosa che diciamo arriva, ma arriva ancora più forte quando devi dare poi vita a quei personaggi. Diciamo che Paolo Vive non è tratto da un romanzo, ma posso dirti che è tratto, diciamo, da quella che è stata la mia tesina che portai al superiore di 19 anni, perché la strategia Paolo Bottino la portai proprio alla tesina dei superiori ed era lì nel mio cassetto. E poi un bel giorno, dopo tanti anni di produzione di sceneggiature, mi dissi tra me e me, ma voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
0: Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone, di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
7: Esatto, esatto. Quella verità che purtroppo in tanti non dicono è che purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino sono farmacisti, e in questa casa ci sono tantissimi ragazzi che grazie a Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché altro che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
1: Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
7: Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi. Quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia, questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set, tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho avuto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torresi che interpreta il magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro. Ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella e mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito dei giovani, quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
1: Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando, dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo è che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia qui c'è Sofia, una bambina di età, ecco, non te l'ho chiesto,
8: 12 anni.
1: 12?
8: Sì.
1: Ecco, di 12 anni, ecco, lo stiamo facendo proprio apposta. Ti saluta intanto, ovviamente.
0: No, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo. Ah, no, ce l'ha sì, in questo momento, la senti.
8: Sì, ciao.
7: Ciao Sofia. Ciao.
1: Ecco,
7: ciao.
1: Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo ovviamente la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi vedi, il feedback è assolutamente assolutamente positivo, non c'è disillusione ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda infatti che Sofia ti vuole fare:
4: qual è l'importanza di realizzare proprio
0: dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
7: No, non ho capito perché è stata via un po' la chiamata, non ho capito esattamente la domanda, me la puoi ripetere?
4: Qual è l'importanza di realizzare progressi dedicati
0: anche
4: alle leggi nelle scuole?
0: Qual è l'importanza, cioè, Deborah, di andare nelle scuole, no? Con progetti dedicati alla legalità?
7: Certo, sì, l'ho capito perché non avevo sentito bene la domanda. È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli, invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare educazione alla legalità, fare almeno 1 ora, 2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo. Non è una tantum, invece no, dovrebbe essere tappa fissa, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini, perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano, e non solo.
1: Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
9: Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
7: Guarda, mi piace tutte e due, Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo parecchio di notte, quindi di getto, vado, ed è un qualcosa di magico. Ma anche fare film, perché la sceneggiatura è una tipologia di scrittura diversa, ma è veramente una scrittura che poi quel personaggio che tu hai scritto in quel libro gli dai vita. Cioè nel libro lo racconti, nel film lo porti in vita, ed è una sensazione bellissima. Quindi mi piacciono entrambi, non saprei dirti quale di più, perché sono tutte e due emozioni diverse, ma uniche e speciali allo stesso modo.
1: A proposito di emozioni, Sofia vuole farti un'altra domanda.
4: Quando è che hai scritto il tuo primo libro da bambina?
7: Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa, ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime del servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta, e poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito, il giusto ricordo a questo ragazzo. Io, nel mio piccolo, ho voluto farlo con questo romanzo, e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto, e ne sono veramente entusiasta.
1: E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti, e il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego Marco.
9: Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
7: Ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E credimi, è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo fin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che è poi stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo, e quando è uscito ed è andata molto bene, ho avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che per la prima Mondadori che ho potuto, è stata proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che si è in servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo, adesso ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il mio nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere, poi insomma che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
0: Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
7: Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale. Quindi ho voluto dare anche un omaggio e un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi si è tagliato all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma non vedo l'ora che lo vediate.
0: E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
7: Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
0: Grazie
7: e
0: a te.
7: Così.
0: Grazie a te Deborah Scalzo, e allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano, Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale, e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Litteres è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

0: 19 luglio, speciale Zai Time, la giusta frequenza. Siamo in diretta dal CAG Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma per inaugurare il nostro progetto, il progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, e abbiamo anche già una new entry.
0: Il nostro principe, buongiorno principe, ben trovato, come stai? Non è che ti accendiamo i microfoni.
2: Incredibile, ma cosa ci sono a fare con voi che siete bravissime?
1: Certo, è arrivato.
2: Ma che senso ha la mia presenza?
1: Di aria condizionata.
2: No, comunque buongiorno a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Benvenuto a me stesso, poi fondamentalmente,
0: sì,
2: visto che già stiamo in diretta da un'ora, in una location veramente emozionante. Devo farvi i complimenti.
0: Ti è piaciuta la nostra mostra multimediale?
2: Molto, perché ripercorre una storia, la nostra, del nostro paese, un momento grave del nostro paese, 31 anni fa, però cerca di guardare al futuro insegnando qualcosa, tramandando qualcosa alle nuove generazioni, che è un po' l'obiettivo di Zainet storico e di Mandragola Editrice.
0: E di Fondazione Media Literacy noi diamo il buongiorno e il ben trovata alla segretaria generale di Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Ciao Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao Lidia.
0: Lidia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Questo evento inaugura un progetto che durerà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per creare una frequenza interamente dedicata alla legalità, all'antimafia, alla promozione di questi due valori importanti. Stanno aderendo le scuole, ma c'è ancora posto per qualcuna. Raccontiamo come nasce il progetto, con quali obiettivi e in cosa consisterà.

0: per delle azioni un po' innovative per promuovere il concetto di legalità nelle scuole. Allora ho ritirato fuori dal cassetto la giusta frequenza, come dico scherzando, ogni tanto si copia da se stessi ma magari funziona bene.
1: Diciamo solo che il dominio del sito internet già era nostro, già esisteva.
0: Già era nostro, già esisteva, per cui non dico una, insomma, non è una favola che ho tirato fuori dal cassetto, un progetto credo di 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato anche alla luce delle tecnologie e insomma di quali potessero essere gli obiettivi. Quindi sì, hanno già aderito 17 scuole, c'è ancora naturalmente posto per aderire, infatti io invito le scuole, perché sarà un percorso non soltanto sulla memoria delle stragi di mafia, che è una cosa importantissima, non vanno mai dimenticati. Se ne parla meno in questi anni, mentre fino a qualche anno fa nelle scuole si facevano dei percorsi, quindi riprendere senz'altro questa tematica, però secondo me anche parlare delle azioni di quotidianità, della nostra legalità quotidiana, di quello che delle buone pratiche che ci sono intorno alle scuole, nei quartieri, nelle regioni, insomma fare anche il racconto dei territori, no? Quindi non soltanto parlare di quello che è stato ma anche insomma del presente. Per farlo abbiamo utilizzato il nostro metodo di partecipativo, quindi le studentesse e gli studenti parteciperanno a questa radio che appunto è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, cioè saranno reporter della memoria e reporter della legalità, quindi faranno un percorso di acquisizione delle competenze radiofoniche, di tutto quello che occorre, un percorso stimolante, anche divertente, perché poi c'è una parte sicuramente di applicazione anche ludica, no? Della radio, quindi. E poi però ci si concentrerà attraverso le fonti di cui il nostro sito è già ricco, ma sarà arricchito mano a mano, quindi informandosi direttamente sulle fonti, che le fonti sono i giornali d'epoca, perché noi lavoriamo sui media, quindi le nostre sono mostre sui media che ti dicono come è stato trattato dai media l'argomento, quindi GR, telegiornali, prime pagine dei quotidiani, testimonianze, interviste dell'epoca e anche telegiornali, insomma tutto un po' anche quello che si può vedere oggi nella mostra. E così i ragazzi potranno assorbire dalle fonti di prima mano e poi rielaborare un percorso. Una volta che si saranno impadroniti dei meccanismi della comunicazione e di come si fa la radio, arriveranno le trasmissioni radiofoniche, i podcast, insomma andremo in onda tutto l'anno con questo argomento, quindi la giusta frequenza sarà la prima frequenza, credo mai sentita, dedicata interamente alla legalità.
2: Lidia, una cosa che mi ha colpito, tu hai detto negli ultimi anni probabilmente ci sono meno percorsi, meno laboratori rispetto a noi ragazzi nati negli anni 90, nei primi anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto, si sensibilizzava ovviamente a queste due figure, no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ed effettivamente entrando in molte scuole all'inizio dei percorsi, alla domanda conoscete Falcone e Borsellino, molti studenti, molti adolescenti e preadolescenti rispondono no o ni. Quindi ancora di più è fondamentale nel 2023 riaccendere una luce che in realtà non si è mai spenta, perché il problema della mafia è un problema che, ricordiamolo, non riguarda solo Palermo, non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia, e infatti ricordiamo anche che sono coinvolte più regioni italiane.
0: Sì, sì, certo, sono coinvolte più regioni italiane, anche l'Emilia Romagna, il Lazio, cioè comunque regioni che normalmente non vengono associate all'idea di mafia, che, dico una banalità, certo non è quella con la coppola, no, non è più quella con la coppola, ma certamente riguarda i colletti bianchi, le imprese di ricostruzione, se pensiamo alla ricostruzione delle zone terremotate, lì faremo un grosso lavoro con le scuole dell'Abruzzo, cioè le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata sono chiaramente in molte imprese del paese, che sono in tutta Italia, quindi è una cosa che ci riguarda tutti, quindi al di là dello stereotipo appunto del mafioso con la coppa siciliano, noi proprio per questo lavoriamo con tutte le regioni italiane, così come i reati di ecomafia, insomma ce ne sono tantissimi, no, sui territori.
3: Come sta anche qui il valore della giusta frequenza, Lidia, perché analizza due aspetti differenti nell'arco di un trentennio: com'erano i media un tempo, come lo

0: sono oggi, chissà come racconterebbero oggi i media delle stragi così efferate, e anche come è cambiata la mafia, che un tempo era molto più sfacciata e oggi, come segnalavi tu, invece sa intricarsi e inserirsi purtroppo in maniera ancora più furba nelle trame di questo Stato. Quindi questo concede ai ragazzi di fare una riflessione temporale e di fare anche un paragone, che poi colpisce vedere anche le prime pagine di 30 anni fa, colpisce vedere le impaginazioni diverse, colpisce vedere i pixel un po' più spixelati per l'appunto rispetto all'HD di oggi, e capisci quanto c'è stato negli ultimi 30 anni e quanto è cambiato in questo paese.
1: Certo, pensate oggi con i telefonini, sicuramente qualcuno avrebbe ripreso il momento, no? Si sarebbe sentito il boato in diretta.
0: Che se qualcuno per sbaglio avrebbe anche magari ripreso, no?
1: Quello sì, certo, perché comunque è successo in altri casi, no? Quindi è cambiato completamente la modalità contemporanea di comunicazione, che forse è più immediata, meno riflessiva, meno, perché c'è un po' di disintermediazione, quindi anche un cittadino avrebbe potuto in quel momento, comunque si sarebbe certamente scatenata immediatamente la solita bagarre sui social, sarebbe stato tutto diverso. Invece questa mostra permette anche di vedere come i media, che adesso sono anche pocoletti, no? Perché il giornale, ormai i quotidiani hanno delle tirature veramente irrisorie, e quindi rispetto ad allora, dove erano stati le prime pagine dei giornali, come dici tu, erano emblematiche.
0: Sì. Mi ha colpito vedere anche sui nostri schermi le varie celebrazioni, ma soprattutto le varie manifestazioni in ricordo di Borsellino, tra cui quella di 17 anni fa con tutte le agendine rosse in mano.
1: Sì, le agendine rosse.
0: E questo secondo me dovrebbe ricordare invece a noi, ma anche alle giovani generazioni, che manifestare, ritrovarsi in piazza è ancora oggi un valore, può avere un enorme significato.
1: Sì, questo è un discorso interessante, parallelo, certo che ha un significato manifestare, ha un significato ricordare, lo stiamo facendo oggi, lo stiamo facendo in radio, ma lo stiamo anche facendo con la nostra presenza qui e la presenza di molti studenti, cittadini, insegnanti qui di questa scuola che hanno sfidato l'AF e sono arrivati, quindi sì, lo stiamo
0: Cerbero.
1: Facendo.
0: Abbiamo sfidato Cerbero oggi.
2: Ricordiamo Lidia che c'è ancora spazio per una quindicina di scuole, in realtà qualcuna di meno, per aderire al progetto gratuitamente, quindi un'occasione molto bella per portare laboratori radiofonici con gli studenti e le studentesse delle secondarie, sia di primo che di secondo grado, nel Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia. Quindi insomma potete visitare il sito lagiustafrequenza.it, se non sbaglio, sì, punto it.
3: Il dominio è giusto.
2: Quello ce l'avevamo in tasca per aderire anche voi nella sezione Le Scuole. Allora, grazie a Lidia Gattini, segretaria generale di Fondazione Media Literacy.
1: Grazie a voi.
2: Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con un'altra ospite in collegamento. Questa volta si parla di periferie, si parla di mafia anche a Roma.

0: State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
1: Zaytime speciale, la giusta frequenza. Giovane reporter della memoria, che ti ridi? Dimmi, no, che ti ridi?
2: Questa è la stanchezza dei 50 gradi, due giorni di allestimento.
1: Forse
2: quindi...
1: avere un momento di defaillance.
3: Diamo la colpa a Cerbero, diamo la colpa all'AFA. No, sì. Ma anche le migliori possono sbagliare. Grazie. Chiara Di Paola, nella lista delle migliori, non me ne voglia, certo, Francesca Barbato, certo. Ma è sicuramente la prima delle prime.
2: Ecco, la prima delle prime.
1: Va bene, sì. Diamo il buongiorno e il bentrovata a un'altra giovane reporter. Al nostro fianco c'è la bellissima Giuliana del Caghi Ragazzi del Muretto di Spinaceto.
3: Benvenuta,
1: Giuliana.
3: Alla giusta
1: frequenza.
2: Dove siamo? Ciao Giuliana.
4: Ciao.
1: Allora, Giuliana, tu fai parte, dicevamo, del centro di aggregazione giovanile Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Innanzitutto ci racconti che cos'è, che cosa fate, quali sono le attività che fate di solito con i ragazzi del Muretto?
4: Beh, allora, di solito durante il periodo scolastico noi facciamo prima tipo un'ora di compiti e dopo c'è più o meno un'ora, c'è un tempo facciamo i compiti e dopo facciamo tipo laboratorio che cambia del giorno al giorno. Poi tipo durante l'estate facciamo tipo le uscite perché i compiti d'estate se vanno di meno.
1: Giustamente, poi con questo caldo stare dentro le mura scolastiche è un po' più difficile. Che gite fate?
4: Beh, dipende, tipo la settimana scorsa abbiamo fatto tipo una gita zoomarine, poi abbiamo fatto anche un picnic, cioè giusto per capirci il posto cambia. Poi in alcuni casi capita che ci incontriamo anche con altri CAG, quindi un po' andiamo principalmente un po' dappertutto.
1: Senti che voce da speaker che
3: esatto.
1: Ha la nostra Giuliana.
3: Occhio che Francesca è una delle principali esperte di zoomarine. Francesca una volta a settimana va lì, studia i vari reparti, insomma ha modo di approfondire.
1: Ce la vedi?
3: Il tema.
2: Biologa
1: lei,
2: marina, no? Seconda laurea.
3: Lei è trasversale, Francesca, no?
2: Senti, ti è piaciuta l'esperienza dei parchi acquatici?
4: Sì, è stata bella.
2: E oltre a quello, quindi hai raccontato un po' più o meno come vengono svolte le giornate. E adesso noi entriamo appunto nel vivo di quello che stiamo facendo oggi, no? Come hai sentito la giusta frequenza. Una domanda proprio a bruciapelo. Tu hai mai sentito parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima di oggi?
4: Sì, l'ho sentiti parlare varie volte a scuola principalmente, perché a scuola si fa educazione civica e si parla per l'appunto della lotta contro la mafia e di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. No?
1: Chi era Paolo Borsellino? Lo sapresti spiegare ai nostri ascoltatori?
4: Era un giudice alleato di Giovanni Falcone che insieme a quest'ultimo ha lottato contro la mafia ed è stato ammazzato dalla mafia.
1: Vabbè, tu sei una giornalista provetta, veramente. Esatto. Brava la nostra Giuliana. E oggi siamo qui proprio per la mostra multimediale con le prime pagine d'epoca, i radiogiornali, stralci di film e di serie TV. In diretta fino alle 18 con una lunga maratona radiofonica, si alterneranno anche i podcast realizzati dalle varie scuole in rete. Adesso però siamo in collegamento con un ospite che salutiamo e ringraziamo, Francesca.
2: Sì, allora parliamo di legalità, come abbiamo detto prima anche con la nostra segretaria generale della Fondazione Media Literacy, Lidia Cattini. Quando si parla di legalità, si parla di legalità sempre, in tutti i contesti, in tutti i territori. Quindi parliamo di quello che accade a Tor Bella Monaca e lo facciamo con la presidente dell'associazione Tor Più Bella, con la dottoressa Tiziana Ronzio. Benvenuta ai nostri microfoni.
1: Ciao Tiziana.
5: Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: No, grazie a te assolutamente di aver accettato questo invito. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che si estenderà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per parlare di legalità e di antimafia. Oggi lo inauguriamo a Roma, in una delle periferie romane anche più problematiche, ci troviamo ai piedi del Corviale. Tu, insomma, di periferie romane hai una conoscenza molto approfondita e quando si parla di questi territori non sempre li si associa immediatamente alla mafia. Perché è importante invece parlare di mafia? Anche no, non strettamente in Sicilia, in Calabria, in Campania, dove lo si fa magari più frequentemente.
5: Perché purtroppo se non se ne parla non si affronta il problema, è come se lo allontaniamo e pensiamo che non esiste, invece è ben radicato, è molto estesa più di quanto uno immagini. E se non se ne parla, se non se ne discute, se non si affronta soprattutto con i ragazzi del grande problema, penso che sarà una catastrofe.
2: Assolutamente Tiziana, come abbiamo detto non è un problema che riguarda ovviamente solo la Sicilia, è un problema che riguarda anche la nostra città, Roma, la capitale, a volte in particolare anche nelle periferie. Ti chiedo quindi qual
5: diciamo,
2: è la...
5: Sì. Sì, no, scusa, vai, vai.
2: No, ti chiedo qual è la tua esperienza quindi relativa alla mafia nelle periferie romane e se puoi ovviamente raccontarla.
5: Ah, no. Allora, io personalmente non mi aspettavo di trovarmi davanti a questo scenario, perché quando abbiamo iniziato, che non era ancora un'associazione, era soltanto per riqualificare il nostro modo di vivere in un palazzo, quindi si pensava soltanto alle cose minime, cioè la pulizia o allontanare lo spacciatore sotto casa. Poi uno più va avanti e più si rende conto di il marciume che c'è dietro ogni cosa. Io quando mi parlavano di mafia l'associavo sempre alla Sicilia, a Napoli o ai quartieri più degradati. Roma non avrei mai immaginato che potesse in qualche modo entrare in questo ambito. E invece mi sono resa conto che lasciando solo un quartiere, non solo Tor Bella Monaca, ma tutti i quartieri, la città poi si impregna di tutto questo. E non è soltanto lo spaccio, ma in realtà la mafia noi la troviamo negli uffici, nelle cose quotidiane di tutti i giorni e soprattutto nelle cose che la mafia ci può ricavare denaro. Infatti basta seguire quello, poi si vede tutto il mondo che c'è dietro.
2: E cosa fa quindi di preciso l'associazione Tor Più Bella?
5: Allora, io tante volte dico a mio figlio, uno dei ragazzi, oltre mio figlio e tutti i ragazzi, ma no, che cosa facciamo di veramente tanto importante? E perché a noi ci sembra tutto così quasi normale, nel senso ormai ci siamo talmente dentro che non riusciamo a capire veramente quello che facciamo. Noi cerchiamo di innanzitutto riprenderci quel pizzico di vita quotidiana, che sia la chiacchiera o cioè ricostruire quel tessuto che non è venuto a mancare, perché quando ti chiudi dentro e non fai nulla, e è lì che trova poi gli spunti appunto tutta la delinquenza. Noi quindi abbiamo iniziato a cercare di fare delle cene solidali o coinvolgere tutti i vicini, che ognuno porta qualcosa, ma per stare insieme e capire, perché non è semplice capire alcune dinamiche. Poi ci occupiamo dei pacchi alimentari insieme a altre associazioni. Facciamo il giovedì pomeriggio i compiti con i bambini, che diciamo devono affrontare le materie che non riescono, oppure cerchiamo di organizzare delle festicciole sempre con i bambini, che ne so, sotto Pasqua abbiamo fatto la caccia all'uovo con un'altra associazione per rifar vedere a questi ragazzi che c'è un mondo diverso, che non sia soltanto la droga che vedono sotto i portoni, perché purtroppo molti di questi bambini pensano che è normalità vedere lo spacciatore sotto casa o il drogato. E con Don Coluccia ci facciamo delle passeggiate per il quartiere, cerchiamo di parlare con le persone e portiamo la preghiera. Ecco. Adesso presenteremo il 27 presenteremo un libro, Donne e Antimafia. E diciamo che questo è quello che l'attività cerca di fare, e in più poi se c'è qualcosa da denunciare la denunciamo senza problemi.
1: Ecco Tiziana, tu hai ricevuto anche atti molto forti di intimidazione. Noi oggi siamo qui all'interno del CAG Luogo Comune, al Corviale, siamo in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che vengono al CAG, in particolare in questo momento con Giuliana, che ha una domanda per te.
4: Dove trovi la forza per continuare a lottare?
5: Questa è una bella domanda, perché come dico sempre, io alterno momenti che dico basta, lascio perdere tutto, non ce la faccio più. Poi guardo i miei figli o guardo quei bambini che vengono in associazione il giovedì, e tanti di loro gli è stata levata proprio l'infanzia. Allora dico, noi dobbiamo provare a ridargli un futuro migliore, perché noi adulti vi stiamo lasciando un mondo bruttissimo se non facciamo qualcosa. Quindi la forza è proprio da quello, dai miei figli e da tutti voi ragazzi.
1: Ecco, un'altra piccola curiosità dalla nostra Giuliana. Stavamo prima provando a capire cos'è la mafia, no? Cosa, naturalmente è facile parlarne quando si parla di Via D'Amelio, quando si parla delle grandi stragi mafiose, un po' meno quando si parla invece di una mafia che si nasconde e vive proprio anche, no, negli intrighi di Stato. Giuliana,
4: Che cosa sarebbe la mafia?
5: Allora, se te la devo spiegare in termini come la vedo io, è l'imbruttimento dell'uomo. L'uomo è, per i soldi arriverebbe a fare qualsiasi cosa e quindi riesce a inserirsi negli uffici per ottenere, negli uffici io parlo nella parte istituzionale a volte, per ottenere qualcosa che gli faccia stare solo bene lui. Per me quella è la peggior mafia, perché non ci si rende conto di quanto quella cosa possa fare male alla società. Poi c'è l'altra parte che vediamo ogni giorno, del delinquente e quello che magari pensa di essere forte e invece viene usato, perché viene usato dalle persone che gli fanno credere che lui è importante. E quindi si crea un meccanismo di superficialità grave che poi porta tutto il resto. Quindi la mafia è la stupidità dell'uomo.
2: Tiziana, prima Giuliana ha fatto una domanda, un'ottima domanda, che mi permette, diciamo, di fare anche un assist. Quando ti ha chiesto dove trovi, no, la forza per continuare a lottare, un'altra curiosità che ho, dato che ovviamente il lavoro che fai è un lavoro talvolta difficile, ma sicuramente un lavoro impegnativo che dà anche delle soddisfazioni, però c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto, onestamente, un momento in cui veramente ha vacillato come un essere umano vacilla, no, nella sua vita, perché è un sentimento normale anche la paura, è un sentimento legittimo anche avere a volte paura.
5: Guarda, questa è purtroppo una cosa che mi capita almeno una volta al giorno, di dire basta, non ce la faccio più, perché quando proprio mi trovo davanti a tanta cattiveria stupida, allora dico no, non vale proprio la pena, perché l'uomo è cattivo. E questa è la mia cosa, quando mi trovo davanti a questo senso di frustrazione, quando tu cerchi di spiegare o cerchi di portare le tue sensazioni, i tuoi problemi. Io parlo, quando parlo di Tor Bella Monaca, per me è inconcepibile che sotto ogni portone ci siano gli spacciatori, o fuori un'attività commerciale vedi i soldatini in fila che stanno lì per vendere la droga. Quindi quando vai negli uffici e provi a spiegare questo, dall'altra parte a volte vieni guardata come, ecco, è arrivata la saputella che ci deve dire come stanno le cose, lo sappiamo. E quello è un senso brutto, un senso che dico, ma andate tutti a quel paese, fate le cose voi e poi di quello che succede, succede. Perché dico, ma può essere che devono pensare che uno in questo contesto voglia fare la prima donna? No. C'è la volontà di vivere bene. Per me è inconcepibile che entrare in un portone e arrivare alla propria casa io devo chiedere permesso a degli spacciatori che non abitano neanche lì, tra virgolette. Quindi sono persone che si sono appropriati del tuo territorio, della tua vita, della tua tranquillità. E andare in giro per i negozi, perché ce ne sono parecchi, e dover passare in mezzo a queste persone che fumano anche le canne, che sembra, se parliamo di cose normali, che normali non sono, devi chiedere permesso. Quando queste persone guidano macchine anche senza patente, per me è inconcepibile che si deve aspettare la tragedia, due giorni, fare un po' di spot e poi finire di nuovo. Ecco, lì la mia frustrazione arriva a dei livelli, dico mandate tutti a quel paese, non voglio sapere più niente. Poi l'altro lato, la mamma che vuole cercare di essere un segno tangibile del cambiamento di questo mondo, allora inizio a buttarmi ancora di più, con più energia. Però per me è inconcepibile tutto quello che si vede, perché se si vuole si ferma. E allora lì mi pongo la domanda, ma si vuole veramente fermare tutto?
1: Ed è giusto porsi questa domanda non solo al sud, non solo in Sicilia, Calabria, Campania, ma farlo in tutta Italia. E anche per questo la Giusta Frequenza è un progetto che coinvolge 30 scuole di 6 regioni, oltre a quelle citate ci sono il Lazio, c'è l'Abruzzo, c'è l'Emilia Romagna, perché veramente la mafia riguarda tutto il nostro paese, ahimè. Io ringrazio Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, attiva presso la Torre del Civico 50 in Viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui ti sei dedicata, ti dedichi alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, del presidente Sergio Mattarella nel dicembre 2019. Grazie Tiziana, in bocca al lupo e a presto.
5: Grazie a voi, grazie veramente, grazie ragazzi.
1: E allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra seconda ospite della giornata, Francesca. Oggi siamo fino a mezzogiorno e mezza qui al CAG Luogo Comune, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma, per una mostra multimediale che inaugura il progetto della Fondazione Media Literacy per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: Sì, ci troviamo all'interno appunto di questo centro di aggregazione giovanile. Sono i giovani anche i protagonisti, anche oggi come sempre ci sono tantissime ragazze e ragazzi che sono arrivati per vedere ovviamente la mostra multimediale. Ricordiamo, ci sono questi tablet che stanno mandando in onda estratti di giornali quotidiani dell'epoca, prime pagine ovviamente che riportano la notizia dell'uccisione di Paolo Borsellino, ma anche dei filmati. Proprio in questo momento in sottofondo potete ascoltare in lontananza ovviamente alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Borsellino, alcune delle ultime sue interviste e dichiarazioni. Noi ovviamente rimaniamo ancora qui in diretta su questo Zai Time speciale per raccontare insieme quello che è questo progetto appunto della Giusta Frequenza. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi però restate con noi.

0: Mercoledì 19 luglio, speciale Zoe Time, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, ben ritrovata Francesca.
1: Ben ritrovata Chiara e ben ritrovato Riccardo.
0: Un saluto naturalmente anche a Flo in regia e ai nostri ragazzi e ragazze attorno al nostro tavolone della diretta all'interno del CAG Luogo Comune.
2: Salutiamo anche
0: Riccardo.
2: Tommasone, perdonami. Saluti chiunque tranne
0: Caspita,
2: Tommaso Di Pierro.
0: Hai ragione.
2: Sì. Purtroppo non abbiamo i Carmine Burana in sottofondo, ma insomma Tommaso se li porta dentro come personaggio. Io ho un grandissimo Marco qua, Marco, facciamo una radiocronaca insieme, ci proviamo poi? Non te la senti, Marco?
3: No.
2: Vabbè, allora ce la studiamo in fuori onda.
3: Sì.
2: Così poi un domani la facciamo su qualche televisione nazionale io e te, che dici? Ti porto come seconda voce, il mio Beppe Bergomi, Ci proviamo? Un grande Marco,
0: Oggi siamo circondati da romanisti qui, Anche le nostre ragazze sono entrambe romaniste, vero ragazze?
2: Consuetudine, dai.
3: Sì, tutte e due.
2: Ciao ragazze, benvenute, ciao.
0: Chi è il vostro idolo della Roma?
3: Abram. Francesco Totti.
0: Scusa, ma l'hai visto giocare Francesco Totti? O sei piccolina?
3: No, l'ho visto giocare.
0: L'hai visto giocare? Ah, hai capito.
2: Beh, gli ultimi anni magari. Sì. Tammy Abram neanche l'abbiamo visto giocare lo scorso anno, però vabbè, insomma, questo è un altro discorso delicato, magari proveremo a ritrovarlo nella prossima stagione. Imminente, ormai.
0: Il tuo beniamino Marco chi è invece della Roma, il tuo giocatore preferito?
4: Abram. Però prima Totti.
0: Ragazzi, inspiegabile.
2: No, ma nessuno dice Dybala.
1: Esatto, lo dico io, dai.
2: Francesca, fammi di Paolo Dybala, dai.
1: Paolo, sì.
2: Ma lo porta a Morata, tu che sei informata?
1: Sì, io che ho i
2: tu che hai i contatti dentro, no?
1: Non lo so.
2: Ce lo auguriamo.
0: Come siamo finiti a parlare di calcio dalla giusta frequenza?
2: Perché Marco e anche le ragazze sono dei grandi lupacchiotti, quindi è giusto anche essere un po' trasversali, ogni tanto buttare un occhio anche al calciomercato.
0: Assolutamente sì. E allora noi siamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, in compagnia, oltre che degli studenti, anche di Margherita, educatrice proprio del CAG. Margherita, ben trovata.
5: Grazie, ciao a tutti.
2: Ciao Margherita, Dybala o Abram a questo punto, visto che siamo sempre...
5: Vabbè, allora io seguo il filo del CAG e vado con Abram insieme a loro.
2: Linea editoriale.
0: Ragazzi,
5: esatto.
0: Non capisco, però va bene.
1: Inspiegabile proprio, però va bene, sì. Ci sta. Allora, torniamo un attimo a noi, quindi un centro di aggregazione giovanile. Prima di tutto, cosa fa un centro di aggregazione giovanile? In parole proprio piccole,
5: va bene,
1: piccole,
5: proprio in due parole. Esatto. Semplicemente i centri di aggregazione giovanile sono degli spazi liberi e gratuiti che si ritrovano in diversi quartieri di Roma. E il nostro centro di aggregazione qui a Corviale è il più antico di Arci Solidarietà. Siamo qui dal 2011, prima eravamo proprio a Corviale, al centro vicino ai Murales e all'Arena, adesso siamo ospitati dalla scuola. Nei centri di aggregazione i ragazzi possono venire, ci sono delle assemblee dei ragazzi dove il tempo viene organizzato, le attività, alcune sono guidate, ci sono diversi laboratori che riguardano arti, creatività, scrittura, ovviamente c'è un supporto compiti, ma la cosa più bella dei centri di aggregazione è che sono degli spazi in cui i ragazzi imparano a stare insieme, ad organizzarsi, a coordinarsi e a vedere come si riesce poi a vivere in una vita sociale e comunitaria.
1: Di solito in un centro di aggregazione giovanile si ritrovano anche persone di età e scuole differenti o viene fatta una divisione in gruppi?
5: Assolutamente, quello che il centro di aggregazione insomma punta a raggiungere è l'inclusione di più persone possibile, di provenienze diverse, scuole, culture diverse. Più siamo integrati e frastagliati, più ovviamente le attività crescono.
2: Margherita, che tipo di crescita si nota poi nel tempo da parte dei ragazzi?
5: Allora, per esempio abbiamo un bellissimo esempio di ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione dal 2011, adesso ormai loro sono maggiorenni, anzi hanno 21-22 anni e loro continuano a venire qui ma non più come utenti ma in veste di, li chiamiamo peer education, esperienze di peer education, quindi questi ragazzi più grandi accompagnano i più giovani in un percorso che loro hanno già fatto proponendo anche attività loro stessi. e guidando i più piccoli nella crescita.
1: Scusami la battuta, un po' come il nostro Riccardo, perché anche lui era un giovane reporter e adesso è dall'altra parte della barricata.
0: Ti chiameremo peer educator.
2: Beh, mi onora e mi commuove Francesca Barbato, visto, perché conosce la mia biografia, allora un po' mi segue ogni tanto, va, fa finta di seguirmi Francesca.
0: Senti Margherita, ci troviamo in un quartiere, in una delle periferie più conosciute di Roma, è anche un quartiere con le sue difficoltà, ci troviamo ai piedi del Corviale. Come racconteresti questa zona e perché è importante avere un centro di aggregazione giovanile proprio qui?
5: Io questo lo chiederei perché è importante, mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, però allora questa zona sì è una zona di cui si parla molto, che spesso però non è conosciuta. Io stessa quando sono arrivata non c'ero mai venuta a Corviale e invece grazie ai ragazzi che abitano qui, loro ci hanno fatto scoprire tutte le caratteristiche di questo posto, facendoci fare anche un sacco di giri nel quartiere, ma nel Serpentone stesso, quindi abbiamo organizzato diverse visite guidate dai ragazzi ed è un posto in realtà che sicuramente ha bisogno di centri di aggregazione, di spazi dove ritrovarsi ed incontrarsi, però è un quartiere che offre poi una grande ricchezza soprattutto di persone che ci sono e vogliono parlare, uscire e stare insieme.
0: Lo chiediamo proprio a loro, partendo da Marco, se non sbaglio tu abiti proprio al Corviale, giusto?
4: E sì.
0: Che zona è? Come ti piace innanzitutto da abitante, anche come la racconteresti a chi non lo conosce?
4: Che per me, vabbè, non solo perché ci abito, perché anche la mia prima impressione, io abito da 6 anni al Corviale e appena ho visto ho detto è maestoso, perché è un quartiere e soprattutto il palazzo mi ha colpito di più, perché a parte essendo lunghissimo, ma
0: un chilometro se non
4: chilometro,
0: sbaglio,
4: sì, e è maestoso, poi sembra uguale dall'interno perché ti ci puoi perdere. Però se conosci bene è facile.
0: Vedi, facciamo raccontare anche a te in cosa consiste il Centro Giovani. C'è un'esperienza che più di tutti ti ha colpito, ti è piaciuto? Tu insomma sei un frequentatore assiduo di questo Centro Giovani, perché anche lunedì eri qui e ci hai aiutato ad allestire la mostra.
4: Sì. La cosa che mi colpisce di più, cioè che mi piace anche più fare, è il teatro. Che mi piace proprio che noi lì abbiamo un calendario e quando è il giorno, cioè
0: non ci dimentichiamo il microfono Marcolino,
4: sì, giovedì facciamo il teatro e mi piace tanto.
1: Quindi sei un piccolo attore.
0: Ah, mi piacerebbe tutto fare, veramente.
2: Ci sta lavorando, hai anche dei difetti Marco, così vuoi dirci?
4: Sì, molti.
2: Tipo uno?
4: La gestibilità.
2: Ma delle cose?
4: No, del mio...
1: Di se stesso?
4: Di me stesso.
2: Ah, ma quello è un problema di tutti noi, stai tranquillo. Insomma, non c'è nessun problema, anzi abituati, ci crescerai e andrà bene così.
0: Lo chiediamo anche alle ragazze, ragazze, che in che quartiere ci troviamo, e raccontate anche ai nostri ascoltatori che non sono romani, cos'è il Corviale, dove siamo e soprattutto qual è la vostra attività preferita al Centro Giovani.
6: Allora, io abito a Corviale e il Corviale è bello tanto.
0: E cosa ti piace?
6: Allora, tutto di Corviale. E pure i disegni che hanno fatto.
0: Ci sono dei murales pazzeschi,
6: sì,
0: incredibili,
6: belli.
0: Vero? Molto belli.
6: Sì. E invece qua mi piace tutto.
0: Un'attività in particolare che ti ricordi e che ci vuoi raccontare?
6: Teatro.
0: Ah, anche tu il teatro.
6: Sì.
0: E poi ci parlavi anche di una gita al lago, se non sbaglio.
6: Sì, la gita al lago è stata bellissima, perché siamo stati comunque tutti insieme, abbiamo riso, siamo stati...
0: Bene, bellissimo.
6: Sì.
0: E per te invece, anche tu abiti nella zona del Corviale, se ci racconti un po' il quartiere,
6: allora,
0: il territorio, se ti piace, e che cosa fate al Centro Giovani, qual è la tua attività del cuore?
3: Allora, io non abito qua a Corviale, però ho frequentato sempre le scuole qui a Corviale, io abito a Ponte Galeria, però per il tempo che sono stata qua è stato bellissimo stare qui, per soprattutto le persone che sono tutte, si conoscono tutte quante, quindi in qualsiasi posto trovi un conoscente. Poi è bello per l'ambiente, cioè perché è molto cauto, calmo, ecco. E una gita, cioè una cosa che mi piace molto del CAG è praticamente quando andiamo in giro nei posti con altre persone, anche straniere, che conosciamo man mano con il tempo, anche se sono persone che non parlano l'italiano, noi ci proviamo a integrarci con loro e capire le loro situazioni, com'è la loro vita negli altri paesi e tutto quanto.
0: E la tua attività preferita? Prima ci raccontavi, già me la sono dimenticata io, però la tua attività preferita che hai fatto con con il centro di aggregazione giovanile.
3: È stato quando siamo andati in gita a
0: suggerimento da casa
3: a Fonte Laurentina che abbiamo fatto per le guerre che c'erano, soprattutto Russia contro Ucraina. Siamo andati in questo posto, si chiamava Diamo un calcio alle guerre, e lì abbiamo fatto tante attività di gruppo, abbiamo parlato delle guerre, cioè della guerra, cosa poteva essere cambiato, ci sono stati molti tornei, siamo stati tutti CAG differenti con persone anche straniere, come ho detto prima, siamo stati tutti quanti insieme, è stata una giornata bellissima, indimenticabile.
1: Brava Alissa, perché dalle tue parole si evince tutto ciò che ha raccontato prima l'educatrice, no, Margherita, quel senso di inclusione, no, tra comunità diverse, in un'unica grande comunità, senza ovviamente una distinzione per religione, per stato, quindi complimenti veramente.
3: Perché siamo tutti particolari e ogni persona può esprimersi come vuole.
1: Giusto, assolutamente, la saggezza di queste ragazze.
0: E con questo noi possiamo concludere e salutarci al meglio. Noi veramente vi ringraziamo di cuore, ringraziamo innanzitutto il CAG Luogo Comune, Arci Solidarietà, Onlus, che ci hanno permesso di essere qui oggi, l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi. Ringraziamo Andrea Gattini, Tommaso Di Pierro, Francesco Tota, che hanno contribuito all'allestimento della nostra mostra multimediale, naturalmente Flo, non solo per la regia ma anche per tutto l'allestimento. Ringraziamo Lidia Gattini e Renato Truce di Fondazione Media Literacy, l'ente promotore della legalità per il MIMI, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, naturalmente Riccardo Cotumaccio.
2: Grazie a voi e grazie di aver contribuito a creare questo bellissimo momento per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze presenti.
0: Grazie a Francesca Barbato.
1: Grazie a te ovviamente Chiara Di Paola, e ringraziamo anche tutte le varie studentesse, studenti, alunni che non solo hanno già iniziato a inserirsi, no, nella giusta frequenza, ma nei prossimi mesi, e lo racconteremo, ovviamente faranno parte di questo bel progetto.
0: In particolare Marco, Alissa, Sofia, Sharan che sono e Giuliana che sono intervenuti sulle nostre frequenze. Un'ultima capitale al volo, Riccardo?
2: Gli ho chiesto prima il Bhutan, la sapeva. Come?
7: Trimpu.
0: Ecco. Con questo ci possiamo
2: Zimbabwe.
0: Salutare.
7: Zimbabwe, Harare.
0: Sì.
2: Vabbè.
1: Ultimo. Possiamo continuare anche per ore,
0: no,
1: secondo me.
0: Vai, vai, non ci possiamo
2: Lettonia.
0: Salutare.
7: Lettonia, Riga, Estonia, Tallinn,
1: Uruguay,
7: poi? Montevideo.
2: Vabbè, Uruguay è facile, scusa,
0: vabbè, Montevideo tu lo sapevi.
2: Montevideo lo sapevo, sì,
1: sì. Tutti i giorni, tu dici,
7: Monti, fai video, su Monti.
0: Restate all'ascolto con noi fino alle 18, la nostra maratona radiofonica continua alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ciao.
1: Ciao.
7: Altri.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
8: La giusta frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
8: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
8: La Fondazione Media Literacy.
10: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
10: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vediamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.

Qui Radio Jeans, avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIV.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: State ascoltando
2: La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
5: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza, io sono Giacomo.
7: Io sono Francesco.
6: Bene, quest'oggi andremo a parlare di due temi fondamentali. Il primo è quello del caporalato e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte della mafia, e il secondo è, diciamo, il rapporto della mafia con il web e quindi con lo sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, e pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. E il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccia che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Andrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. Infatti dal rapporto FLAI CGL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. Si parla di un numero tra i 400 e i 430.000 lavoratori a rischio di un viaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma, diciamo, sindacale, né tantomeno lo sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Da questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su 1 milione di lavoratori agricoli, e di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati, che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente, e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose, che fanno anche da intermediari tra magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia, che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno, per l'appunto.

0: E detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
1: La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. In fondo, le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cyber mafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati per l'appunto non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, dove che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
0: Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto. Questo era un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
1: Io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg, dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
3: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Informa Giovani di La Spezia.
2: Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai?
3: Mi chiamo Endurance e ho 19 anni.
2: Hai parenti in Italia?
3: No.
2: E i tuoi parenti, alcuni dei tuoi parenti sono trasferiti qui?
3: Sì, abito con la mia mamma e il mio fratello.
2: E perché la tua famiglia ha scelto di trasferirsi qua in Italia?
3: Perché mia mamma ha trovato un lavoro qua in Italia, quindi dobbiamo trasferirmi qua.
2: E c'è un motivo specifico per il quale avete scelto proprio l'Italia come paese?
3: Posso dire perché è il posto dove hai trovato un lavoro, quindi dobbiamo venire tutti qua.
2: Come ti sei sentita la prima volta che sei arrivata, quando hai toccato suolo italiano?
3: Era molto molto difficile, ho avuto dei problemi, ma comunque tra qualche mese ho imparato.
2: Torni spesso nel tuo paese?
3: Sì.
2: A trovare i parenti?
3: Sì, sì.
2: E sei riuscita a integrarti bene, a farti nuovi amici qui?
3: Sì.
2: Studi o lavori?
3: Sì, studio adesso.
2: E in che lingua sogni, quando devi pensare?
3: In inglese.
2: In inglese?
3: Sì.
2: E c'è qualcosa, una cosa a quale non ti sei ancora abituata dall'Italia, una cosa che non ti piace tanto?
3: Non so, posso dire il comportamento, non sono abituata al comportamento dell'Italia perché abbiamo delle tradizioni diverse, quindi un po' di cambiamento.
2: E quindi ti manca tanto il tuo paese?
3: Tanto.
2: E mi dici il nome di una canzone che piace tanto ascoltare?
3: Mi piace la musica, il cantatore si chiama Westlife, sono in gruppi di cantatori, è molto molto bellissimo.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS, presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie è musica in po'.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip pop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 16:05 minuti.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo a Sarzana, il Festival della Mente si è da poco concluso, facciamo un giro nel centro storico, tra passanti cittadini, negozianti e banchi del mercato, cerchiamo di capire cosa ne pensa la gente. Conosci il Festival della Mente?
2: Sì.
1: Cosa fai a Sarzana?
2: Commessa presso un negozio.
1: E com'è stato il periodo del Festival della Mente?
2: Ottimo, direi.
1: Tanta gente?
2: Sì, tanta gente, tanti incassi.
1: Italiani?
2: Sì, soprattutto abbiamo trovato toscani e emiliani.
1: Sei andata al Festival della Mente?
2: No, non ho avuto tempo perché ero sempre qui dentro, mattina, pomeriggio e sera.
1: Conosci il Festival della Mente?
3: Sì.
1: Ci sei stata quest'anno?
3: Certo.
1: Cosa sei andata a vedere?
3: Sono andata a vedere Ascanio Celestini.
1: Com'è stato?
3: Molto interessante, merita.
1: Cambieresti qualcosa al Festival della Mente?
3: Renderei i pass un po' più, li moltiplicherei, sono troppo pochi.
1: Conosci il Festival della Mente?
4: Sì.
1: Ci sei stata quest'anno?
4: Sì.
1: Cosa hai partecipato?
4: Vuoi sapere i nomi?
1: Sì, dai.
4: Aspetta, non me li ricordo. Alessandro Barbero, Paolini, vabbè, c'era parecchio fermento, parcheggio non si trovava, quindi quando non si trova parcheggio vuol dire che c'è molta folla.
1: Era ben strutturata la cosa?
4: Mi sembra di sì. L'unica cosa, appunto, so di gente che si è lamentata perché non ha trovato più biglietti, quindi sì, se comunque c'è così tanto interesse, che ben venga questo, fare sì in posti magari più grandi o
1: vabbè,
4: in modo che tutti possano partecipare, diciamo, okay, agli eventi.
1: Conosci il Festival della Mente?
5: No.
1: Di dove sei?
5: Di Sarzana.
1: E non lo conosci?
5: Sì, di nome.
1: Non ci sei mai andato?
5: No.
1: Come mai?
5: Troppo caro, troppo di pomeriggio.
1: Quest'anno non ci sono andata perché non c'erano più biglietti. Volevo andare a vedere Rumiz, De Luca, Celestini. No, erano finiti i biglietti. Sicuramente per Sarzana è un'ottima cosa. Conosci il Festival della Mente?
6: Naturalmente sì.
1: Hai partecipato quest'anno a qualche iniziativa?
6: Partecipato, noi non partecipiamo mai perché siamo a lavorare anche con un punto bookshop oltre che con negozio, quindi io ho visto un'iniziativa in 9 anni. Avevo visto Jorge Valdano.
1: Ok.
6: E basta.
1: E il bookshop dove?
6: Noi abbiamo un punto bookshop in piazza Calandrini, dove ci siamo noi, Libreria del Fumetto, e c'è la Libreria Antiquaria Bernardini insieme a noi.
1: Ok.
6: Quindi diciamo che siamo un po' un qualcosa di extra, di extra festival, che però completa il festival, perché alla fine il Festival della Mente, la mente è fatta anche di fumetti, è fatta anche di libri antichi, perché no?
1: Ok. E valutazioni a posteriori?
6: Ma 11-12,
1: sì,
6: una scala da 1 a 10, io penso che sia un'iniziativa di un livello che Sarzana non ha mai visto e che vede solamente una volta l'anno, perché fondamentalmente così elevato, una cosa così grande, non ce l'abbiamo noi qui a Sarzana.
1: Cambieresti qualcosa?
6: Ma forse qualche cosina, nel senso che a volte, però magari è una valutazione mia, io quando leggo il programma non trovo mai più di tot personaggi che conosco, può darsi che sia ignoranza mia, un qualcosa un po' più pubblico friendly, qualche iniziativa, so che qualche anno fa ci fu la Letizietto, ci furono personaggi, soprattutto le prime 2-3 edizioni c'era un po' più di relatori un po' più noti al grande pubblico, però vedo che comunque tutte le conferenze vanno esaurite, quindi forse in realtà no. Cosa che cambierei però è una biecca valutazione commerciale, lo farei durare un paio di giorni di più.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17:04.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.
4: Ciao a tutti, io sono Andrea Marcelli e lui è Daniel Bulligan. Abbiamo come redattori Guo Xuxiang, mentre il regista è Maynard Orec. La frase che avete sentito all'inizio della registrazione è ciò che venne detto il 23 maggio 1992 da Giovanni Falcone, riferito alla mafia. Ma che cos'è la mafia?
3: Secondo il dizionario, la mafia è un'organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania, sviluppata poi in altre parti d'Italia, in Europa e nel mondo. Anche affari politici con i politici, in modo da ottenere favori in cambio di voti e protezione. O ancora, la mafia può richiedere di diventare sempre più forte, il cosiddetto pizzo, una sorta di tassa che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione.
4: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo Falcone e Luisa Bentivegna. Aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo. Nel 1964 diventa pretore a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, lavorò all'ufficio di istruzione, sotto la guida di Rocco Chinnici, magistrato nato il 19 gennaio 1925 a Miss Il Meri e assassinato il 29 luglio 1983 a Palermo. Insieme a Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi.
3: A dicembre del 1986 Falcone viene nominato procuratore della Repubblica di Marsala e il pool si allarga, includendo altri giudici, Ignazio De Francisci, Gioacchino Natoli e Giacomo Conte. Nel 1988 Meli, che aveva sostituito Caponetto, scioglie il pool antimafia. Il 21 giugno 1989 ci fu un fallito attentato alla villa di vacanze di Falcone, alla Daura. In quegli anni ci fu anche un'altra vicenda, furono inviate una serie di lettere anonime che diffamavano il giudice e i suoi colleghi, e si pensò che il mittente fosse interno alla magistratura. Anche Cuffaro si è scagliato contro Falcone in una trasmissione televisiva. Chi era Paolo Borsellino? Sicuramente uno tra i più importanti magistrati facente parte del pool antimafia, composto da Falcone, Borsellino e da giudici Lello, Guarnotta, tutti importanti magistrati italiani. E simbolo, insieme al collega Giovanni Falcone, della lotta contro Cosa Nostra. Nato a Palermo nel 1940, Paolo Borsellino si è laureato in giurisprudenza ed è entrato in magistratura giovanissimo, a soli 23 anni, guadagnandosi il titolo del più giovane magistrato d'Italia. Nel 1975 venne trasferito all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e qui strinse un ottimo rapporto con Rocco Chinnici, suo superiore, che venne ucciso nel 1983.
4: Il 1987 fu un anno di svolta. 342 condanne furono formalizzate nell'aula bunker del Lucciardone a seguito del maxi processo. Il pool antimafia fu in seguito sciolto e Borsellino fu nominato procuratore di Marsala. La mafia stava progettando la sua uccisione già nel 1991. Dopo l'incarico a Marsala, Borsellino era tornato come procuratore a Palermo. Paolo Borsellino visse i primi mesi dell'attentato come un condannato a morte. Già sapeva quale fosse il suo destino e dopo l'assassinio di Giovanni Falcone del 23 maggio 1992, denunciò l'isolamento dei giudici nelle sue ultime interviste.
5: Bene, adesso vi lasciamo.
6: Questa era Radio CR.
4: Noi eravamo Andrea Marcelli, Daniel Bulligan, Federico Guo, Luigi Lepri e Maino Rec, della scuola I Civi Sconti, terza C. Grazie per averci ascoltato.

as disgusting.

Everybody sing!

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Gela Radio.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave, inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i 2 espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole di Tajani. Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. 3 membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, 10 i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, è atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo, temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani. Poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana, con piogge localmente anche molto intense. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Mamma spruzza latte materno alla poliziotta che la arrestava per ubriachezza. Una giovane mamma residente a Westbourne, nel Kentucky, USA, è stata arrestata dalla polizia della contea in quanto bloccata mentre guidava la propria auto nonostante fosse in evidente stato di ebbrezza. Tani Trammell, questo è il nome della donna, una 31enne senza precedenti penali, è passata tuttavia agli onori della cronaca a seguito di questa cosa che ha combinato in un secondo momento, e più precisamente in carcere, quando una poliziotta l'ha invitata a togliersi gli abiti per indossare l'uniforme carceraria. Armi non convenzionali. A quel punto la neomamma si è levata dal reggiseno e, stringendo fra le mani un seno, puntandolo contro la gente, ha spruzzato sul viso della malcapitata il proprio latte materno. La poliziotta, stando quanto riferito poi da un portavoce della struttura carceraria, è stata centrata sul collo e nel viso. La poliziotta è sana e salva. La gente è stata immediatamente soccorsa dai colleghi. Trammell, oltre dell'accusa di guida in stato di ebbrezza, dovrà ora rispondere anche di aggressioni di terzo grado a pubblico ufficiale.
1: Rummy
0: cosa avrà pensato la guardia sotto tiro? Forse come i Monelli avrà detto: latte per me, latte per dimenticare, il whisky non va. Come erano buffi i Monelli, che non usavano il whisky per dimenticare, ma bevevano il latte. Dal 1963 un ricordo musicale, latte per me, i Monelli.
2: Rummy Flash.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. After the show is the after party, then. After the party is the hotel lobby, then. After the Belvedere, then it's probably

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Fire Free Africa!

0: Sono le 19.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: LL Cool J is hard as hell. Battling

0: and I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth, I'm a leader at last. This a don you wit, my nines a spit, jigging blues consciousness.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo. So I'll ask you to your face, homeboy.

0: vacilare.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: Marshall, sounds like an SOS.
4: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right.
3: To the rap mode.

0: too hot.
1: Hey, yeah, that's it, JT. That's how we do that right there.
2: Bum, bum, bum, bum, bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa radio jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
4: Yeah, nigga, I'm still fucking with you.

0: Sono le 20:03.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Voglio non solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
1: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu, la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta, ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charm, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: mia famiglia, il mio paese. Io voglio fottermene. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda.
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe rapporti con il padre, che lo caccia di casa. Mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura!
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Non ne posso capire niente, ne faccio meno lei, fa birre!
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: fu, abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia.
1: Catamano
0: si pregherà per noi,
1: in Santa Catarina
0: da Siena, in Mafiopoli, pregherà per noi,
1: le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre.
1: Preghiamo tutti insieme, preghiamo.
0: Eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte. Sicut in cielo e in terra. Amen.
2: Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Stai bene? Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa alla famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
3: Di cosa dovrei fare?
2: Mi sente?
3: No, se può ripetere, così può.
2: Non posso ripetere, guardi.
3: Sì.
2: Allora, lei deve comunicare alla famiglia,
3: sì,
2: che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
3: sì,
2: in via Caetani.
3: Via?
2: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
3: Sì.
2: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
3: N5.
2: Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppa.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma, del liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: sono le 21.
1: Le 20. Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi. Come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
3: Beh, vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che uno, che un produttore ha fatto per un anno o due anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta, insomma è un sogno realizzato.
2: Come è nata la passione per la vostra carriera?
3: Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, per un motivo di... ho conosciuto una ragazza che era di Parigi, e questa ragazza mi aveva invitato a Parigi per una settimana, un paio di settimane, per andare a trovare, per essere ospite a casa sua a Parigi. Avevo 22 anni, 23 forse, e sono andato a Parigi. E a Parigi, tramite lei, avevo conosciuto un agente cinematografico che un giorno mi ha detto: ma perché tu potresti benissimo fare l'attore? Ho detto: sì, vabbè, io l'attore non l'ho mai fatto, l'ho fatto quando ero giovane, a scuola, quando ero ragazzino. E ho detto: perché no? E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico. E dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la Rai all'inizio di parecchi anni fa, e ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di Caroselli. Un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta, e sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi Caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma. Solo che dopo qualche anno ho pensato che era un lavoro molto precario per me, ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro, fino all'età di 22 anni, vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, in questo mondo del cinema e della televisione, insomma.
4: Io? Quando perché ho iniziato?
5: Sì.
4: No, come? Non è né casuale né non casuale. Cioè, io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 5-6 anni. Nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema. Io quindi ero cinema dipendente, una sorta di droga, e quindi avevo necessità di vedere cinema, e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo. Per cui avevo a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa. La domenica, ad esempio, uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare, e vedevo, e uscivo la sera alle 7 per andare a cena. Vedevo due, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, mi vedevo due fuori programma, eccetera eccetera, e a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che faceva, voleva fare l'attore, poi l'ha fatto, e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva. Mi dice, e questo amico mi diceva, dai, perché non fai, potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere, e io dico, ma quasi quasi, e mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore, guarda, mi piacerebbe, e lui mi butta lì una battuta, mi dice, guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma come fanno a Roma, ci vediamo, si vedeva, e poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione. Vorrei parlare, chi è? Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore e dice... E non ci ha creduto, no? Ha detto, non è possibile. Lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi, per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. Si dice, mi ricordo queste parole, disse, questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema, e io tra me con la nuvoletta pensavo, ti faccio vedere io, è inutile che cioè sono tosto, e sono entrato dalla porta principale. Poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto no, non mi piace, me ne sono andato via, ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare a fare la carriera. Non sapevo cosa fare a sabato e domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale, politica un po' più forte, e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più. E vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema, allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così. E poi ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice, voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là che... L'aiuto regista di quel film mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici, così. Io, a me non mi interessava quel gioco lì, e per questo me ne sono andato io. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi, rimuginando e diciamo... metabolizzando, diciamo, il cinema dalla parte sana, che è molto, e mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, mi ero fatto la mia idea di cinema. Poi da lì è nata questa, una sorta di malattia, poi ho trascinato con me altri giovanotti e abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo,
6: il quinto, il sesto, il settimo.
4: Tutto, poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
7: Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
4: Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, è un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livelli sul piano industriale, e si usa un linguaggio che in pratica è un linguaggio, almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction, abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico, perché la narrazione per immagini sul piano televisivo rischia che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto molto diciamo orizzontale, molto semplice nella narrazione, così sia nella scrittura che ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra, cioè anche il cinema industriale così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al fine se lo vede tutto, difficilmente si alza, però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grossa emozione, grande divertimento, ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta e lo metti in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare, e quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa, perché c'è mille controlli e poi sei dentro dei binari abbastanza, poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, e la televisione un po' di un po' come un lavoro a una catena di montaggio, via, come la macchina, questa è un'automobile disegnata da uno così, e invece quelle fatte, diciamo, sulla catena di montaggio.
8: Per far cinema ci vuole più tempo che per fare la televisione.
4: Sì, ma ultimamente secondo i budget che hai, guarda che quello sì, ma se vuoi te lo dico, no? Allora, in televisione ti chiedono dei minutaggi giornalieri, no?
5: Sì.
4: Voi sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè 10 ore standard sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale, tu fai puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1-2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai, cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono a tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV, cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane, però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction, deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no muore. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo, però più tempo hai meglio viene il film, più soldi hai meglio viene il film. di solito.
9: A proposito di questo, se si vuole il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
6: Sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto in proporzione ai film attuali con molti più mezzi, molti più soldi, con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Il cinema americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto molto molto più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata. Adesso oggi col digitale si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
4: Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché se no in TV non ti passano, no? E senza la TV il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no?
6: Certo.
4: Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente voi avete come mai c'è? Visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, di, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande, che ha condizionato tutto il cinema. Sapete chi sono questi?
9: Sì, sì, sì.
4: L'avete mai visto? No. Perché? Perché sennò non andrebbero. Ed è un peccato, perché è una.
6: La fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare tra cinema e televisione, e fare dei prodotti commerciali per la televisione.
9: Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno, o di molti.
6: Sì, assolutamente.
4: Oggi, se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Andrebbe, oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca la Palma d'Oro a Cannes, ma non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandar giù, e l'omologazione mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi, oltretutto, con la tecnologia di oggi potresti fare film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
7: Io ho una domanda per Angelo: com'è stato lavorare con Peter Jackson?
6: Beh, allora, Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa, e io andai in proiezione e vidi questo film che mi rimase impresso. Ho detto: mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'era solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto: ma per questo è un genio. Difatti mi sono complimentato con lui, lui era una persona semplicissima. Poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so, perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto. E poi per un paio d'anni ci siamo visti due o tre volte. Io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare il suo film Bad Test, quindi siamo rimasti molto amici. Ed era una persona appunto semplicissima, con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile. E poi purtroppo, come tutte le cose, insomma, dopo un po' di anni non ci siamo più visti. Forse un giorno, chissà, ci rivedremo e ci parleremo, anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo. Insomma, i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari. Adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma, quello che è. Sì. Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda, dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
9: Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
4: Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, mi ha detto: guarda, c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. Mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti. Come ero libero, ho detto: mi piace. La cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano. Però no, cioè, non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più. E quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento, magari mi scambiano per uno che. Che infortuna, però sono molto incuriosito, perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni, ci sono esplosioni di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano. L'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però fa così.
6: Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborga, la mia residenza è a Seborga, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere, diciamo, promotore di questa iniziativa per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione. E quindi poi conosco bene qui il territorio, perché ho casa qui a Seborga, quindi d'estate, il mese di agosto, in vacanza vengo sempre qua. E appunto, appena ho saputo che c'era questa iniziativa, ho subito accettato di venire.
4: A proposito dei giovani, a parte la battuta che voglio promuovere l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona, Però la cosa bella che non sono dimenticato di dire a proposito di Giovani è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale di Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri festival, però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio e poi è stato molto emozionante perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro è stato molto, e comunque esce, si chiama Oggetti Smarriti, uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala, che non so dove le sale dove saranno.
7: Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
10: Stamp stamp in jeans, solo techno house e dance.
11: Insert the name of your sweep here.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans,
2: il mondo intorno ai 20.

Discoins, rock the discoins.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

È mezzanotte e due minuti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

avion sur ma position.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore baio, dove c'è il fiume di gennaio.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci so

0: Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.
1: Hello baby.
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.